yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio tu non parli mai.